In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: sole senza alzarti mai.
1: Abbronzatissima.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di Se la vi arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a Se la vi su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sempre

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. Sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Sono le 6:58.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì sulle Alpi con addensamenti irregolari sin dal mattino, con i primi piovaschi sul settore centro-occidentale. Nel corso del pomeriggio l'instabilità andrà intensificandosi, fenomeni che potranno risultare localmente forti accompagnati dai grandine sconfinare entro sera la Valpadana, interessando direttamente le zone del nord del Po, in particolare Lombardia, Alto Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le temperature subiranno una lieve diminuzione a nord nei valori massimi, ma il caldo rimarrà ovunque molto intenso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì sulle Alpi con addensamenti irregolari sin dal mattino, con i primi piovaschi sul settore centro-occidentale. Nel corso del pomeriggio l'instabilità andrà intensificandosi, fenomeni che potranno risultare localmente forti accompagnati dai grandine sconfinare entro sera la Valpadana, interessando direttamente le zone del nord del Po, in particolare Lombardia, Alto Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le temperature subiranno una lieve diminuzione al nord nei valori massimi, ma il caldo rimarrà ovunque molto intenso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

0: Chi ha visto Vita di Pi ricorderà che la maggior parte della storia è ambientata nell'oceano. Ma dove sono state girate realmente le scene in mare? Ad eccezione di alcune sequenze in cui è stata utilizzata la computer grafica, l'80% del film è stato girato nell'aeroporto abbandonato di Taichung, a Taiwan, patria di Ang Lee. Ed è qui che la produzione ha fatto costruire il generatore di onde più grande al mondo, lungo 70 metri, largo 30 e profondo 4, con una capacità di quasi 8 milioni di litri d'acqua, che lo stesso attore protagonista ha così commentato: "Il bacino ha iniziato a sembrarmi casa."
1: Il fiato!

0: dialetto milanese.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Cosa succederebbe se scoprissimo che disegnare, suonare, danzare, giocare non sono passatempi ma nutrimento? Non metafore del vivere bene, ma condizioni biologiche del vivere. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è la nostra rubrica quotidiana Due Minuti Un Libro. Oggi ci fermiamo su un saggio che ha il coraggio di rimettere in discussione qualcosa che diamo per scontato. Il modo in cui pensiamo all'intelligenza, alla formazione, a ciò che rende una persona davvero capace di stare nel mondo. Un libro che parla di cervello, ma anche di bellezza, di scienza, ma anche di anima. E se anche tu scrivi saggi o racconti in cui la mente umana è protagonista, con le sue domande, le sue contraddizioni, la sua meravigliosa complessità, vieni a trovarci sul nostro sito. E insieme faremo conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Eccoci quindi con L'arte di essere umani di David Bueno, dal sottotitolo Perché la creatività ci rende vivi. Questo libro è un saggio divulgativo che esplora neuroscienze, educazione e creatività per spiegarci come le arti siano fondamentali nello sviluppo del cervello e nella formazione della persona. L'obiettivo dell'autore è quello di dimostrare che arte, scienza, filosofia, linguaggio, gioco e movimento sono funzioni biologiche, non solo culturali, e che educare attraverso le arti significa coltivare empatia, pensiero critico, identità e benessere. Con uno stile chiaro e accessibile, l'autore propone un'educazione più umana, integrata e completa, capace di preparare persone libere, consapevoli e creative. Di David Bueno, L'arte di essere umani, perché la creatività ci rende vivi. In libreria da Giunti.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: e 57 minuti.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

Avete ascoltato Parola che sei tra noi, riflessioni sul Vangelo della Domenica a cura del diacono Stefano Pozzati, diacono della parrocchia in San Vittorio Lona.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì sulle Alpi con addensamenti irregolari sin dal mattino, con i primi piovaschi sul settore centro-occidentale. Nel corso del pomeriggio l'instabilità andrà intensificandosi, fenomeni che potranno risultare localmente forti accompagnati dai grandine sconfinare entro sera la Valpadana, interessando direttamente le zone del nord del Po, in particolare Lombardia, Alto Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le temperature subiranno una lieve diminuzione a nord nei valori massimi, ma il caldo rimarrà ovunque molto intenso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì sulle Alpi con addensamenti irregolari sin dal mattino, con i primi piovaschi sul settore centro-occidentale. Nel corso del pomeriggio l'instabilità andrà intensificandosi, fenomeni che potranno risultare localmente forti accompagnati dai grandine sconfinare entro sera la Valpadana, interessando direttamente le zone del nord del Po, in particolare Lombardia, Alto Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le temperature subiranno una lieve diminuzione a nord nei valori massimi, ma il caldo rimarrà ovunque molto intenso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro, con notizie e curiosità, con il meglio della musica, dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 8 e 58 minuti.
1: Golden Classic.
2: Golden Classic.
1: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaif. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Almanacco del giorno.
5: Sabato 8 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda la solennità di San Domenico di Guzman, sacerdote e fondatore dell'Ordine dei Predicatori, i Domenicani, ma si ricorda anche San Emiliano, vescovo e martire. Facciamo un viaggio indietro nel tempo per scoprire i fatti principali accaduti oggi nella storia. Nel 1956, una delle più grandi tragedie minerarie della storia, Marcinelle in Belgio, un incendio nella miniera di carbone causò la morte di 262 minatori, tra cui 136 italiani. Oggi in quella data si celebra la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Nel 1963 in Gran Bretagna avviene la celebre grande rapina al treno. Una banda di 15 malviventi assalta il convoglio postale Glasgow-Londra e ruba un bottino record di 2,6 milioni di sterline dell'epoca. Nel 1974, in un celebre discorso alla nazione, il presidente degli Stati Uniti Richard Nixon annuncia le sue dimissioni a seguito dello scandalo Watergate. L'atto diventerà esecutivo il giorno successivo. Nel 2008 si aprono ufficialmente a Pechino i giochi del la 29esima Olimpiade con la memorabile cerimonia di inaugurazione allo stadio Nido d'Uccello. Oggi festeggiamo il compleanno di diversi protagonisti dello spettacolo, dello sport e della cultura. Tantissimi auguri a Dustin Hoffman, straordinario attore americano, vincitore di 2 premi Oscar, al grande campione svizzero di tennis Roger Federer, al cantautore e al musicista Shawn Mendes e all'attore e regista Massimo Popolizio. Buona giornata a tutti, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
4: Almanacco del giorno.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati. Entrato nel vivo il grande esodo estivo di agosto, in questo fine settimana boom di partenze da Milano verso i luoghi di villeggiatura e poi il rientro in città nel pomeriggio. Ad agevolare le partenze lo stop ai mezzi pesanti, oggi domenica 9 dalle 7 alle 22. Attenzione al trasporto pubblico a Milano. Oggi la linea verde M2 della metropolitana rimane chiusa tra Cadorna e Centrale. Lo stop è necessario per effettuare le prove di carico sul piazzale di Porta Garibaldi. Resteranno chiuse le stazioni di Lanza, Moscova, Garibaldi e Gioia. Per ridurre i disagi la linea M5 viene potenziata con più treni in circolazione. Mentre ricordiamo che l'intero passante ferroviario di Milano è interrotto fino al 30 di agosto nel tratto urbano tra Rogoredo e Milano Certosa Bovisa, sospeso quindi il servizio ferroviario nelle stazioni intermedie. L'interruzione coinvolgerà le linee suburbane S1, S5, S6 ed S13. È tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Nel cuore della Valle del Messico, gli Aztechi sfidarono lacune climatiche e geografiche con un'idea rivoluzionaria, la Chinampa. Orti artificiali costruiti su acque palustri. Intrecci di canne e palette sommersi delimitavano rettangoli di terra che venivano riempiti con fango e vegetazione fino a emergere dalla superficie, creando isole fertili in mezzo ai laghi. Sulle Chinampa crescevano mais, fagioli, zucche, pomodori e piante aromatiche, offrendo fino a 7 raccolti l'anno. Un alleato formidabile nella crescita di Tenochtitlan, capitale dell'impero. I canali che separavano queste isole servivano anche da vie di comunicazione, dove le canoe trasformavano il paesaggio agricolo in una rete vivente e produttiva. Le Chinampa non erano un'invenzione isolata, ma una risposta collettiva. Diventate modello di agricoltura idroponica ante litteram, hanno resistito nei secoli e oggi sopravvivono, seppure rare, a Xochimilco, testimoni di un passato ingegnoso e resiliente.

0: della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Lungo il corso degli anni sono stati venduti oltre 350 milioni di cubi di Rubik. Se venissero messi uno attaccato all'altro, creerebbero una linea abbastanza lunga da collegare i poli della Terra tra loro.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Cosa succederebbe se scoprissimo che disegnare, suonare, danzare, giocare non sono passatempi ma nutrimento? Non metafore del vivere bene, ma condizioni biologiche del vivere. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi ci fermiamo su un saggio che ha il coraggio di rimettere in discussione qualcosa che diamo per scontato. Il modo in cui pensiamo all'intelligenza, alla formazione, a ciò che rende una persona davvero capace di stare nel mondo. Un libro che parla di cervello, ma anche di bellezza, di scienza, ma anche di anima. E se anche tu scrivi saggi o racconti in cui la mente umana è protagonista, con le sue domande, le sue contraddizioni, la sua meravigliosa complessità, vieni a trovarci sul nostro sito. E insieme faremo conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Eccoci quindi con L'arte di essere umani di David Bueno, dal sottotitolo Perché la creatività ci rende vivi. Questo libro è un saggio divulgativo che esplora neuroscienze, educazione e creatività per spiegarci come le arti siano fondamentali nello sviluppo del cervello e nella formazione della persona. L'obiettivo dell'autore è quello di dimostrare che arte, scienza, filosofia, linguaggio, gioco e movimento sono funzioni biologiche, non solo culturali, e che educare attraverso le arti significa coltivare empatia, pensiero critico, identità e benessere. Con uno stile chiaro e accessibile, l'autore propone un'educazione più umana, integrata e completa, capace di preparare persone libere, consapevoli e creative. Di David Bueno, L'arte di essere umani, perché la creatività ci rende vivi. In libreria da Giunti.
4: Sono le 10:00. Previsioni del tempo, a cura di Trebimete.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì sulle Alpi con addensamenti irregolari sin dal mattino, con i primi piovaschi sul settore centro-occidentale. Nel corso del pomeriggio l'instabilità andrà intensificandosi, fenomeni che potranno risultare localmente forti accompagnati dai grandine sconfinare entro sera la Valpadana, interessando direttamente le zone del nord del Po, in particolare Lombardia, Alto Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le temperature subiranno una lieve diminuzione a nord nei valori massimi, ma il caldo rimarrà ovunque molto intenso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: voce graffiante, una Rod Stewart al femminile, così era menzionata dai critici, l'avevano ribattezzata in questo modo i critici musicali di allora. Bonnie Tyler, ovviamente sto parlando di lei, il periodo guarda caso era proprio quello, no? Cioè Rod Stewart, Kim Carnes, andavano di moda quelle voci un po' rock, no? Con quel rock un po' pomposo alla Meatloaf, tanto per capirci. Eppure lei con questa sua voce inconfondibile ha saputo regalarci perle come Total Eclipse of the Heart, pezzo che l'ha resa un'icona, no? Degli anni 80. Noi però l'abbiamo voluta omaggiare in questa giornata di Pop Up Weekend, in questa preapertura di programma, con questa It's a Heartache. C'è sempre il cuore, c'è sempre il cuore di mezzo, un cuore un po' triste ora che Bonnie Tyler non è più tra noi. Ciao Bonnie.
1: Pop Up Weekend va ora in onda. Pop Up Weekend.

del passato, no, che continuano ad avere successo, miscelate con quelle di oggi che successo invece lo avranno anche in futuro. Questo è il giusto mix che vi proponiamo ogni fine settimana anche in questo numero, che è l'ultimo di questa stagione estiva. E allora cominciamo.

Abbiamo iniziato con due botti davvero niente male, Don't You Simple Minds, e ancora prima Hang Up di Madonna, che veniva dal primo Confessions, no? Cioè Confessions on a Dance Floor, canzone ripresa da una hit degli ABBA e trasformata poi in Hang Up, pezzo che definì il suo album di maggior successo di questo secolo. Ecco, 20 anni dopo la storia si ripete per Madonna con il nuovo Confessions on a Dance Floor Number 2, ed è subito un grande successo, perché nel primo giorno di uscita via streaming ci sono stati solamente 13 milioni di ascolti, una cosa davvero pazzesca, anche perché riprendere uno dei dischi che hanno definito il pop dei primi anni 2000, cioè Confessions on a Dance Floor del 2005, era un'operazione diciamo ambiziosa, no? Ma lei, Madonna, ci ha abituati a sfide importanti, e questo nuovo album non fa altro che confermarla ancora una volta come una grandissima artista, e grandissima artista invece lo diventerà molto presto. Gaia è già sulla strada giusta e la riascoltiamo oggi in Pop Up Weekend con la sua nuova Bossa Nostra.

dei Talk avvenuto nel 91, realizzando un album, facendo emergere uno stile, no, che si discostava parecchio dal sound proposto nei Talk, album che non vide però un seguito a causa in primis per il ritiro dalla scena musicale dell'artista e di seguito purtroppo per la morte di Mark Hollis avvenuta 7 anni fa. Questa è Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, saluto solo ora il DJ Franklin, scusami ma ero troppo indaffarato a rivivere i ricordi del mio passato con i pezzi che abbiamo ascoltato all'inizio, quindi un saluto a te, buon lavoro, so che hai già mandato il prossimo e che porta la firma di Jovanotti.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Cosa succederebbe se scoprissimo che disegnare, suonare, danzare e giocare non sono passatempi ma nutrimento? Non metafore del vivere bene, ma condizioni biologiche del vivere. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è la nostra rubrica quotidiana Due Minuti Un Libro. Oggi ci fermiamo su un saggio che ha il coraggio di rimettere in discussione qualcosa che diamo per scontato. Il modo in cui pensiamo all'intelligenza, alla formazione, a ciò che rende una persona davvero capace di stare nel mondo. Un libro che parla di cervello, ma anche di bellezza, di scienza, ma anche di anima. E se anche tu scrivi saggi o racconti in cui la mente umana è protagonista, con le sue domande, le sue contraddizioni, la sua meravigliosa complessità, vieni a trovarci sul nostro sito. E insieme faremo conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Eccoci quindi con L'arte di essere umani di David Bueno, dal sottotitolo Perché la creatività ci rende vivi. Questo libro è un saggio divulgativo che esplora neuroscienze, educazione e creatività per spiegarci come le arti siano fondamentali nello sviluppo del cervello e nella formazione della persona. L'obiettivo dell'autore è quello di dimostrare che arte, scienza, filosofia, linguaggio, gioco e movimento sono funzioni biologiche, non solo culturali, e che educare attraverso le arti significa coltivare empatia, pensiero critico, identità e benessere. Con uno stile chiaro e accessibile, l'autore propone un'educazione più umana, integrata e completa, capace di preparare persone libere, consapevoli e creative. Di David Bueno, L'arte di essere umani, perché la creatività ci rende vivi. In libreria da Giunti.

Rock, questa era Sunday. Vedi, tu ti metti lì di impegno, no? Per scrivere delle canzoni, ti presenti, fai uscire un paio di album, ma nessuno ti fila. Ma tu vuoi vincere questa sfida, no? Arrivi al terzo album, scrivi un pezzo quasi controvoglia e fai un boom pazzesco in tutto il mondo. E da allora sono passati per l'esattezza 31 anni, era il 1995 da quando uscì questo brano, che fu il primo singolo di successo contenuto nel loro terzo album, dei Michael Lewis to Rock. Questo vuol dire che prima dei Sunday non li conosceva nessuno, no? Non erano proprio filati da nessuno, per stare un attimino polite con le parole. E da allora sono stati tenuti centinaia di concerti e venduti milioni di album in tutto il mondo grazie soprattutto a questa Sunday. Un aspetto degno di nota, se vogliamo, e da celebrare secondo me, è che i Michael Lewis to Rock continuano ancora oggi a scrivere e registrare questi brani melodici, no? E se vogliamo caratteristici, che li mantengono attivi sui palchi in rotazione radiofonica a poco più di 30 anni dal loro esordio, appunto con Sunday, ascoltata oggi qui.

Pop Weekend, io sono Ernesto Gandini. Adesso lasciatemi mandare un saluto a tutti i ritardatari delle vacanze. Sì, perché prenotare le vacanze a luglio per il mese successivo mi sembra che non ci sia speranza alcuna, no? E quindi cosa fai? Beh, ti metti lì a spulciare nella rete se trovi qualcosa tipo last minute, oppure decidi di partire all'avventura, che spesso secondo me ti dà più soddisfazioni che non stare lì a guardare giorno e notte se trovi un posto refrigerante all'ultimo minuto. E voi da che parte state? Siete attenti e scrupolosi nell'organizzarvi le vostre vacanze in tempo, oppure non ve ne frega nulla e partite così all'avventura, no? Per vedere poi come va. Fatecelo sapere, il numero lo conoscete, 338 78 24 144. Messaggio o vocale che sia, non c'è problema, noi vi accompagniamo con la musica, e in questo caso con quella dei Simple Plan e la loro Jet Lag.

In viaggio verso il paradiso, la voce di Achille Lauro che ci ha portato in conclusione di prima parte per quanto riguarda questo nostro programma. Il Pop-Up Weekend si ferma, ma solo per un attimo. Ritorneremo al più presto perché di musica ce n'è ancora tanta da ascoltare.

Beh, che Lucio Battisti fosse un ricercatore, un innovatore, uno curioso già di suo, lo era proprio di natura, di sperimentare suoni nuovi, non lo scopro di certo io. Un esempio è dato proprio da questa Ancora Tu, traccia che abbiamo appena finito di ascoltare all'interno di Papa Weekend. Questa canzone fu l'ultima ad essere registrata in quell'album intitolato La batteria, il contrabbasso eccetera, anche se era già presente a dire il vero come bozza, l'avevano lasciata lì in qualche maniera, volevano prenderla e diciamo così finirla ancora qualche mese prima che uscisse l'album. In quel periodo poi Battisti e Mogol stavano girando in lungo e in largo gli Stati Uniti, dove imperversava un certo tipo di musica, la disco music, il soul orchestrale di Barry White, il funk dei Brothers Johnson, tutte influenze musicali queste che in seguito aiuteranno Lucio Battisti nella stesura compositiva di questo suo nuovo disco. Ecco, ci sono due curiosità legate ad Ancora Tu. La prima era che in origine questa canzone era intitolata San Diego Freeway, perché fu scritta in California sulla strada che da San Diego porta in Messico. Vedi tu a volte cosa succede a farsi un giro in macchina, possono nascere delle idee, e che idee. Ad ogni modo, i suoni nuovi che Lucio aveva sentito nel suo soggiorno americano in Italia non esistevano ancora, e per dirla proprio tutta erano visti, diciamo, con una certa diffidenza. Diffidenza che era la base delle idee di alcuni artisti che cavalcavano la scena in quel periodo per far entrare quindi nelle loro registrazioni suoni nuovi, no? Che non si erano mai sentiti dal panorama musicale italiano. Ancora Tu, ad esempio, e qui parliamo della seconda curiosità legata a questa canzone, era che il pezzo fu offerto all'inizio a Mina, ma lo rifiutò perché semplicemente non gli piaceva, perdendo così un successo clamoroso. Ma il rifiuto di Mina è comprensibile se si guarda, proprio come dicevo prima, la diffidenza dell'ambiente artistico musicale italiano verso questa novità che Battisti stava per portare al pubblico di casa nostra. Però insomma, Battisti, curioso com'era, non guardò in faccia nessuno, e i dati che raccolse sulle vendite di quell'album alla fine gli diedero

Le belle storie raccontate in musica con lo stile inconfondibile di Mina, ascoltata dopo Battisti, e ancor prima di Elisa, tre voci italiane che ci hanno regalato e che ci regalano dei momenti indimenticabili da tenere lì, no? Vivi nel ricordo e da poter passare non appena ci capita l'occasione, oppure in contesti molto particolari, come questa di Mina, che ha ripreso la stessa canzone che ha cantato Franco Califano e dopo di lui anche i Delta V, Francesca Michelin. Mina la pubblicò 3 anni fa e noi con piacere l'abbiamo riascoltata con questa sua versione. Era come un'estate fa, ritrovata

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati. È entrato nel vivo il grande esodo estivo di agosto. In questo fine settimana, boom di partenze da Milano verso i luoghi di villeggiatura e poi il rientro in città nel pomeriggio. Ad agevolare le partenze lo stop ai mezzi pesanti, oggi domenica 9 dalle 7 alle 22. Attenzione al trasporto pubblico a Milano. Oggi la linea verde M2 della metropolitana rimane chiusa tra Cadorna e Centrale. Lo stop è necessario per effettuare le prove di carico sul piazzale di Porta Garibaldi. Resteranno chiuse le stazioni di Lanza, Moscova, Garibaldi e Gioia. Per ridurre i disagi, la linea M5 viene potenziata con più treni in circolazione. Mentre ricordiamo che l'intero passante ferroviario di Milano è interrotto fino al 30 di agosto nel tratto urbano tra Rogoredo e Milano Certosa Bovisa, sospeso quindi il servizio ferroviario nelle stazioni intermedie. L'interruzione coinvolgerà le linee suburbane S1, S5, S6 ed S13. È tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Erano i Kasabian e qui vedo un sorriso che si apre per tutti i fans dei Kasabian di Stanza Napoli. Sorridono e ne hanno tutti i motivi del mondo per farlo, visto che si ripete di nuovo la presenza dei Kasabian nella città di Napoli il prossimo fine settimana, cioè il 24 di luglio, al Noisy Naples Fest. Kasabian che saranno band headliners della seconda data per quello che sarà il loro unico concerto qui da noi in Italia. Una presenza questa che conferma e rafforza il legame speciale, no, che c'è tra questa leggendaria rock band britannica e il pubblico napoletano, che è già caldo di suo, già entusiasta proprio così della nascita e già protagonista di momenti memorabili nelle passate edizioni di questo festival. Festival che inizierà il giorno prima, cioè il 23 di luglio, dove suoneranno Skanka Nancy, Franz Ferdinand e Blue Vertigo, mentre come detto i Kasabian ci saranno il giorno seguente insieme ai Planet Funk e Subsonica. Insomma, mille motivi per esserci anche quest'anno in questa due giorni ricca di nomi importanti della musica. E quando si parla di nomi importanti, beh, insomma, i Dire Straits ne fanno parte a pieno titolo.

Ciro Mancino, Due Rose, ascoltata all'interno di Pop Up Weekend. Allora, pochi minuti fa vi avevo invitato a farci sapere se siete minuziosi nell'organizzarvi le vacanze nei mesi caldi, oppure prendete partite senza una meta e dove arrivi arrivi e lì va bene. Cioè, non ci pensate minimamente, no, a prenotare una vacanza estiva e partite così all'avventura. Ci sono arrivati un po' di messaggi al 338-7824-144. Il primo dice: vacanze prenotate a gennaio dalla paura di non trovare posto nella mia splendida Sicilia. Questo ce lo scrive Antonella di Milano, quindi buona vacanza a te, buona Sicilia, perché lì hai tutto praticamente. Per Simone e Clelia di Rovereto invece vacanze proibitissime, in quanto stiamo diventando genitori di un bel bambino e questo è il momento che stiamo aspettando. Eh sì, bravissimi, godetevi questo momento perché è davvero importante. Alle vacanze ci penserete l'anno prossimo, prenotando per tre a questo punto, giusto? Un saluto quindi a Clelia e Simone di Rovereto. Chi invece non ci pensa mai a prenotarsi le vacanze in tempo è Giulio di Bologna, il quale, sornione Giulio, ci scrive che non vale la pena prenotarsi le vacanze in estate quando hai sempre qualcuno che ti ospita in Sardegna. E beh, ma allora a questo punto basta una telefonata per dire a questa persona che ti ospita: ehi, arrivo il tal giorno alla tal ora. A casa mia si dice che hai una bella botta di, diciamo, tanta fortuna, dai. E tu, Frank, hai qualcuno che ti ospita in Sardegna o in Sicilia? La prenoti la vacanza? Ok, va bene, allora non sei fortunato come il nostro amico Giulio. Ho capito. Ora ci sono gli Orange Avenue in Pop Up Weekend, arrivano con Here Tonight.

Elena Tanz, Silent Night, a chiudere numero e stagione di Pop Up Weekend. Dove in primis saluto tutti voi ringraziandovi per l'affetto che ci avete dimostrato in tutte le puntate di Pop Up Weekend, curate magistralmente dal DJ Franklin, che saluto e che ringrazio. Un saluto

0: e 32 minuti.
1: Lite Roma-Madrid, Farnesina rafforza l'assistenza consolare. Travolge deliberatamente i ciclisti dopo una lite e follia nel torinese. Zelensky, l'Ucraina non ha più centrali elettriche intatte, tra pochissimo dopo una pausa.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. La crisi diplomatica Roma-Madrid in apertura di giornale, la Farnesina rafforza l'assistenza dei consolati diretta ai connazionali presenti in Spagna o in viaggio a seguito della misura di ritorsione del governo Sanchez di ripristinare i controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Annuncia il Ministero degli Esteri aggiungendo che l'unità di crisi ha creato un canale WhatsApp dedicato alla Spagna. Solo nella giornata di oggi nell'insieme degli aeroporti iberici è in programma l'arrivo di poco più di 250 voli dall'Italia, 64 allo scalo di Madrid. I controlli sono scattati ma al momento non vengono segnalate file o disagi particolari. Torniamo in Italia. Codice della strada dai ragazzi che potranno prendere la patente B a 17 anni fino alle multe per i limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada che il Ministero dei Trasporti ha inviato ad oltre 100 operatori e associazioni. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le super bici, i cicli a propulsione spesso usati dai rider. Altre novità riguardano i motocicli che potranno usare la corsia d'emergenza in autostrada in caso di rallentamenti. Punizioni più severe per le violazioni dei limiti più alti in considerazione della maggiore pericolosità. In autostrada un'ipotesi prevede 10 euro in più per ogni chilometro orario in eccesso, con un limite a 130 km, chi va a 140 all'ora pagherà 100 euro, chi corre a 170 avrà una sanzione di 400 euro. La cronaca sciocca a Lanzo Torinese, dove un automobilista ha investito deliberatamente un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. 4 persone sono rimaste ferite con traumi e fratture. Una in prognosi riservata. Subito dopo il conducente si è presentato spontaneamente ai carabinieri. Ora sarà sottoposta ad accertamenti di natura tossicologica. Conflitto in Ucraina. Kiev non ha più praticamente centrali termoelettriche intatte sul suo territorio dopo l'escalation di attacchi condotti con droni e missili balistici dalla Russia, lo afferma il presidente Zelensky a margine di una visita in Serbia, uno dei paesi europei più vicini a Mosca, ed un vertice con il collega serbo Vučić. Il leader di Kiev lancia quindi l'allarme in vista della prossima stagione invernale nel suo paese, soprattutto se la guerra dovesse proseguire. Putin vuole rendere le vite degli ucraini insopportabili, accusa Zelensky. Chiusura il nuoto, l'Italia conquista la medaglia d'argento nella staffetta mista 4 per 1,5 km agli europei di Parigi. Ora la Germania è bronzo all'Ungheria, la staffetta azzurra era composta da Barbara Pozzobon, Ginevra Tadeucci, Marcello Guidi e dal capitano Gregorio Paltrinieri, che ha nuotato nell'ultima e decisiva frazione. Medaglia d'argento anche per Elisa Cosetti nei tuffi dalle grandi altezze, 20 metri. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Noi che, se ti chiamava il preside, avevi finito la carriera.

0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, entrato nel vivo il grande esodo estivo di agosto, in questo fine settimana boom di partenze da Milano verso i luoghi di villeggiatura e poi il rientro in città nel pomeriggio. Ad agevolare le partenze lo stop mezzi pesanti, oggi domenica 9 dalle 7 alle 22. Attenzione al trasporto pubblico a Milano, oggi la linea verde M2 della metropolitana rimane chiusa tra Cadorna e Centrale, lo stop è necessario per effettuare le prove di carico sul piazzale di Porta Garibaldi. Resteranno chiuse le stazioni di Lanza, Moscova, Garibaldi e Gioia. Per ridurre i disagi, la linea M5 viene potenziata con più treni in circolazione. Mentre ricordiamo che l'intero passante ferroviario di Milano è interrotto fino al 30 di agosto nel tratto urbano tra Rogoredo e Milano Certosa Bovisa, sospeso quindi il servizio ferroviario nelle stazioni intermedie. L'interruzione coinvolgerà le linee suburbane S1, S5, S6 ed S13. È tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Nel cuore dell'ingegneria romana, la durabilità dei monumenti sopravvive al tempo grazie a un'impeccabile ingegnosità. Il cemento romano, che padroneggiava un sorprendente meccanismo di autoriparazione chimica. Realizzato con calce viva e cenere vulcanica, la miscela veniva impastata a caldo, formando minuscoli frammenti di calce, i clasti, distribuiti nel materiale. Quando l'acqua penetra nelle crepe, attiva una reazione. Il calcio si combina con la pozzolana presente, generando nuovi minerali che sigillano spontaneamente le fessure, rendendo quindi la struttura sempre più forte invece di indebolirsi. Questa proprietà ha consentito opere come il Pantheon e il Porto di Cesarea di resistere per millenni, mentre molti edifici moderni lamentano problemi strutturali già dopo pochi decenni. Oggi gli scienziati guardano a questo materiale antico come fonte di ispirazione per costruire in modo sostenibile, sviluppando cementi bioispirati capaci di autoripararsi automaticamente.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: 11 luglio 1982. L'Italia è campione del mondo. Il presidente Sandro Pertini fa il tifo in tribuna e gioca poi a scopone scientifico in coppia con Zoff contro Causio e Berzot durante il viaggio di ritorno in Italia con la Coppa in primo piano.
2: Oh!

0: Sono le 12 e 59 minuti.
1: Sì! Può fare!
2: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parliamo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo

0: Dei Propaganda, brano che ci ha riportato nel 1985, produzione tedesca, era l'estate dell'85 quando girava. Come sempre si apre con un classico per poi passare a una novità al primo ascolto. Quella di oggi si intitola Terra Astronave, è il singolo di Massimo De Simone.
1: Sai che viaggiamo abbracciati alla luce.

0: Ora musica, le nostre interviste oggi ci riportano in Toscana. Andiamo nel Viareggino e facciamo una chiacchierata con Dario Migliotti, in programmazione con il suo nuovo singolo Mille Frasi. Ciao Dario.
1: Salve a tutti, salve a tutti.
0: Giovanissimo, 16 anni, giusto?
1: Sì, ho 16 anni.
0: Noi qua abbiamo già trasmesso Sulle Nuvole di tuo.
1: Il mio primo inedito.
0: E adesso c'è Mille Frasi. Come ci racconti questa canzone?
1: La racconto che è stata una rivincita contro la mia ex ragazza per fare tipo una piccola vendetta.
0: Come mai?
1: Perché mi ha tradito e ci sono rimasto molto male
0: e per questa cosa. E lei l'ha sentita la canzone?
1: Penso di sì. Non
0: hai avuto ancora segnali?
1: No.
0: Però è bello, perché sai che questa tua affermazione mi riporta quando la musica era ancora una roba sana, no? E che si facevano quelle canzoni proprio così, con il cuore, perché tu hai fatto io allora te lo dico musicalmente.
1: Con no? Il cuore, sì.
0: Senti, e dopo queste prime due canzoni che abbiamo citato, Sulle Nuvole e poi adesso questa nuova Mille Frasi, cosa farai?
1: Sto già scrivendo altre canzoni che le manderò prossimamente avanti. Poi
0: noi adesso andiamo ad ascoltare questo Mille Frasi. Chi ti cerca? Ti trova sui vari social?
1: Sì, tutti i social network, Spotify, YouTube.
0: Basta scrivere YouTube. Dario Migliotti,
1: sì.
0: Da Viareggio.
1: Sì.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Arrivederci anche a tutti.

0: Mille frasi, questa è la canzone che Dario Migliotti ha scritto per la sua ex. Oggi ce lo ha raccontato qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

Questo è Ora Musica, il programma dedicato alla musica indipendente, emergente, tutti i giorni con tutti i generi musicali.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Radio Internet Televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia.
3: Bentrovati, entrato nel vivo il grande esodo estivo di agosto, in questo fine settimana boom di partenze da Milano verso i luoghi di villeggiatura e poi il rientro in città nel pomeriggio. Ad agevolare le partenze lo stop ai mezzi pesanti, oggi domenica 9 dalle 7 alle 22. Attenzione al trasporto pubblico a Milano, oggi la linea verde M2 della metropolitana rimane chiusa tra Cadorna e Centrale, lo stop è necessario per effettuare le prove di carico sul piazzale di Porta Garibaldi. Resteranno chiuse le stazioni di Lanza, Moscova, Garibaldi e Gioia. Per ridurre i disagi, la linea M5 viene potenziata con più treni in circolazione. Mentre ricordiamo che l'intero passante ferroviario di Milano è interrotto fino al 30 di agosto nel tratto urbano tra Rogoredo e Milano Certosa Bovisa, sospeso quindi il servizio ferroviario nelle stazioni intermedie. L'interruzione coinvolgerà le linee suburbane S1, S5, S6 ed S13. È tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

La Samba della Caccia, questo è il titolo della canzone di Gianluca Amoruso, novità di Ora Musica questa settimana. Siamo nella parte finale del nostro spazio, ancora un paio di novità. A Domani è il titolo del singolo di Valentina Indelicato.

Valentina Indelicato, si chiama A Domani, il singolo che vi ho presentato oggi qui a Ora Musica nella parte finale del nostro appuntamento ricco di novità al primo ascolto questa settimana. E ce n'è un'altra da condividere, Elma, si chiama Truman Show il singolo.

0: Elma, ovvero Elmira Marinova, artista nata a Sofia, Bulgaria, che già ha avuto diverse esperienze sia in Italia che in Bulgaria. Questo è il nuovo singolo Truman Show, oggi a completare la lista delle canzoni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu, dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
3: Al centro esatto della musica, musica.
2: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: 58 minuti.
1: Lite Roma-Madrid, Farnesina rafforza l'assistenza consolare. Travolge deliberatamente i ciclisti dopo una lite e follia nel torinese. Zelensky e l'Ucraina hanno una centrale elettrica intatte, tra pochissimo dopo una pausa.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. La crisi diplomatica Roma-Madrid in apertura di giornale. La Farnesina rafforza l'assistenza dei consolati diretta ai connazionali presenti in Spagna o in viaggio a seguito della misura di ritorsione del governo Sanchez di ripristinare i controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Annuncia il Ministero degli Esteri aggiungendo che l'unità di crisi ha creato un canale WhatsApp dedicato alla Spagna. Solo nella giornata di oggi nell'insieme degli aeroporti iberici è in programma l'arrivo di poco più di 250 voli dall'Italia, 64 allo scalo di Madrid. I controlli sono scattati ma al momento non vengono segnalate file o disagi particolari. Torniamo in Italia. Codice della strada dai ragazzi che potranno prendere la patente B a 17 anni fino alle multe per i limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada che il Ministero dei Trasporti ha inviato ad oltre 100 operatori e associazioni. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le super bici, i cicli a propulsione spesso usati dai rider. Altre novità riguardano i motocicli che potranno usare la corsia d'emergenza in autostrada in caso di rallentamenti. Punizioni più severe per le violazioni dei limiti più alti in considerazione della maggiore pericolosità. In autostrada un'ipotesi prevede 10 euro in più per ogni chilometro orario in eccesso, con un limite a 130 km chi va a 140 all'ora pagherà 100 euro, chi corre a 170 avrà una sanzione di 400 euro. La cronaca sciocca a Lanzo Torinese, dove un automobilista ha investito deliberatamente un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. 4 persone sono rimaste ferite con traumi e fratture, una in prognosi riservata. Subito dopo il conducente si è presentato spontaneamente ai carabinieri, ora sarà sottoposta ad accertamenti di natura tossicologica. Conflitto in Ucraina. Kiev non ha più praticamente centrali termoelettriche intatte sul suo territorio dopo l'escalation di attacchi condotti con droni e missili balistici dalla Russia, lo afferma il presidente Zelensky a margine di una visita in Serbia, uno dei paesi europei più vicini a Mosca, e di un vertice con il collega serbo Vucic. Il leader di Kiev lancia quindi l'allarme in vista della prossima stagione invernale nel suo paese, soprattutto se la guerra dovesse proseguire. Putin vuole rendere le vite degli ucraini insopportabili, accusa Zelensky. Chiusura il nuoto, l'Italia conquista la medaglia d'argento nella staffetta mista 4 per 1,5 km agli europei di Parigi. Ora la Germania e bronzo l'Ungheria. La staffetta azzurra era composta da Barbara Pozzobuono, Ginevra Tadeucci, Marcello Guidi e dal capitano Gregorio Paltrinieri, che ha nuotato nell'ultima e decisiva frazione. Medaglia d'argento anche per Elisa Cosetti nei tuffi dalle grandi altezze, 20 metri. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.
1: Nel cuore di Santorini giace una città minoica, Acrotiri, sorprendentemente conservata come in una capsula del tempo. Seppellita dall'eruzione del vulcano di Santorini intorno al 1600 a.C., è tornata alla luce nel 1967 grazie agli scavi di Spiridon Marinatos, ribattezzato subito Pompei dell'Egeo per il suo straordinario stato di conservazione. Camminare tra le case a più piani, attraversare strade lastricate e ammirare affreschi vividi, oggetti d'uso quotidiano perfetti e complessi sistemi idraulici è un'esperienza che restituisce il volto di una città raffinata e avanzata. Diversamente da Pompei, qui non sono stati ritrovati resti umani. La popolazione sembra essere riuscita a mettersi in salvo in tempo. Solo una piccola parte di questa città straordinaria è stata riportata alla luce. Si stima che restino ancora numerosi edifici nascosti sotto la cenere, pronti a svelarci nuovi segreti.

0: Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Pupo. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Pupo. The weekend's best hits.
1: Il cubo di Rubik venne ideato nel 1974 e divenne presto una moda. Si stima che nel periodo tra il 1980 e il 1983 vennero venduti circa 200 milioni di cubi di Rubik in tutto il mondo.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

La band raffinata degli Swinghouse Sisters si formarono nel 1986 a Manchester. La bella Corinne Drewery, prima di approcciarsi alla musica, è stata una designer di moda. Ora, pur proseguendo a cantare con gli Swinghouse Sisters, sta diventando una stimata pittrice e spera che questa ultima passione possa diventare la sua attività.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: C'è stato un periodo in cui recitavo in Harry Potter nel weekend e ne Il discorso del re durante la settimana. Chi ne ha sofferto di più è stato mio figlio, che mi vedeva poco. Mi chiedeva sempre: domani farai la parte della strega o della regina? E io ho pensato: decisamente un ottimo riassunto della mia vita. Parole di Helena Bonham Carter.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il famoso colore giallo paglierino del Post-it deriva da una scelta accidentale, perché era il colore dei fogli gialli trovati per caso nei laboratori della 3M con cui Silver Spencer e Arthur Fry condussero i primi test negli uffici dell'azienda.

0: Buon pomeriggio anche oggi, caldissima giornata in tutto il nord d'Italia, ma anche al centro, anche al sud.
1: E soprattutto qua dentro.
0: E anche qua dentro, soprattutto qua. Non abbiamo ancora l'aria
1: confezionata, ma ci stiamo lavorando.
0: Ci ho al 2. Vabbè, comunque, insomma, a parte gli scherzi, no, fa veramente caldo, temperature che andranno ancora oltre a Ferragosto, quindi parliamo dopo il 15 d'agosto. Sì. Ci saranno anche dei temporali, è vero, però il caldo continuerà.
1: No, ma comunque temporali non fa niente, perché comunque dopo fa ancora più caldo.
0: Così dicono, qualche temporale, ma non si sa.
1: Speriamo non grande,
0: non
1: grazie.
0: Quello sì, l'importante è che sennò... posso capirti.
1: Certo. È un problema.
0: Facciamo così, guarda, gli scongiuri.
1: Incrociamo le dita.
0: Esatto. Allora, dalle 16 alle ore 18, come tutte le domeniche, oggi è il 9 di agosto, quindi insomma siamo già alla seconda settimana del mese. E quindi man mano poi arriveremo anche alla fine, poi arriva settembre.
1: Vabbè. Esatto.
0: Allora, questa è C'est la vie con Flavio Landi e Gianmarco Elia dalle ore 16 alle ore 18, si parla di curiosità e aneddoti. Allora, visto che la nostra Gigliola De Mito è in ferie, quindi oggi abbiamo la nostra Giusy Borla qui al centralino. Intanto diamo subito il numero del WhatsApp, che è il 379-100-2645 per i vostri messaggini, visto che siete in ferie e qui vi potete sbizzarrirvi assolutamente.
1: Quando volete.
0: Partiamo subito con due motivi.
1: Sì, sì.
0: E lo facciamo con Olivia Rodrigo con Drop Dead e poi George Michael con Roxanne. I know.

0: Prima curiosità, qui parliamo di che cosa? Gli aeroplanini di carta, ve lo ricordate?
1: Bello, ne facevo tanti.
0: Esatto, poi praticamente si faceva anche con la punta un pezzettino di scotch, no? In modo che quando tiravi non è che la punta si spaccava, perché magari...
1: No, esatto, ma la conficcavi nell'occhio di qualcuno.
0: Esattamente, beh, comunque insomma ci si divertiva con gli aeroplanini.
1: Con poco,
0: sì. Poi si faceva anche l'alettone dietro, non so
1: sì, se... Sì, mi ricordo.
0: Allora, insomma... Ci sta. Allora, parliamo di questi aeroplanini di carta che risalgono a oltre 2000 anni fa in Cina. Il record mondiale di distanza appartiene a un modello che ha volato per oltre 69 metri. Bene, adesso vediamo un attimino di cosa si tratta. Origini antiche. Si pensa che l'uso della carta per creare giocattoli volanti sia nato in Cina circa 2000 anni fa, molto prima dell'invenzione dei velivoli a motori reali. Record di distanza, e in effetti abbiamo parlato prima, il primato mondiale ufficiale registrato appartiene a un aeroplanino lanciato dall'americano John Collins, capace di volare ben 69,14 metri, hai capito?
1: Tanto.
0: E vabbè, insomma, anche qui volano gli aeroplanini di carta.
1: Sì, quanto stanno volando.
0: Ma guardano là, uno in corridoio
1: anche
0: che sta volando.
1: Anche le pale stanno volando, dei ventilatori.
0: Anche qua, guarda, c'è il ventilatore
1: che
0: spinge l'aeroplanino di carta.
1: Esatto.
0: Insomma, ci sta. Allora, musica. Lo facciamo con Sophie and the Giants, con We Are and the Night. E poi a seguire Jefferson Starship con No Way Out.

0: subito abbiamo i tre WhatsApp, e questi sono i tre WhatsApp della settimana scorsa che purtroppo non sono potuti andare in onda e oggi li leggiamo assolutamente. Quindi mi raccomando, coloro che magari all'ultimo prendono, diciamo così, questo numero del nostro WhatsApp che è il 379 100 2645, e purtroppo non riusciamo a leggerli, settimana prossima, ovvero sia il giorno 16 dopo Ferragosto, noi siamo qua e le leggiamo
1: sempre.
0: Allora, questi sono i tre della settimana scorsa, ovvero sia del 2. Qui c'è Rossano da Narni, Terni, Umbria. Dice: ieri gita le cascate delle Marmore, un sacco di gente. Oggi in vostra compagnia e un saluto a tutti voi.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao Rossano. Poi abbiamo Viola da Rapolano Terme in Siena, qui andiamo in Toscana. È sempre bello ascoltarvi, anche la musica si avvicina di più ai miei gusti. Ciao. Bene, siamo contenti.
1: Sì.
0: Poi abbiamo Lucky da Cardiff nel Galles.
1: Wow, voliamo oggi.
0: C'è stato già un'altra persona a Cardiff, mi pare un po' di tempo.
1: Voliamo, voliamo.
0: Molti vengono al mio paese per visitare le nostre campagne. Io vengo in Italia in vacanza perché è bellissima. Un abbraccio.
1: Un abbraccio anche a te, guarda.
0: Un abbraccio anche a te, perché in effetti l'Italia è bella, però è bello anche lì nel Galles.
1: Esatto, sì, sì. Tanta roba.
0: Tanta roba. Allora, musica. Facciamolo
1: sì,
0: subito con Kido, con praticamente
1: Imagine Dragons.
0: Imagine Dragons con Nice to Meet You. E poi Jamiroquai con Blow Your Mind.

0: curiosità che andiamo a leggere. Qui parliamo praticamente di un mammifero e la curiosità è sulla scimmia con le banane.
1: Wow,
0: adesso vediamo un attimino di cosa si tratta. Allora, falsi miti e abitudini. Non è il loro cibo preferito. Infatti, in natura le scimmie mangiano pochissime banane perché quelle selvatiche sono piene di semi duri e poco dolci. Colpa dei vecchi zoo? Boh, vediamo. L'associazione è nata nei circhi e nei primi zoo, dove venivano nutriti con cibi umani come le banane coltivate moderne, ricchi di zucchero. Oh là là.
1: Zucchero.
0: Poi abbiamo come si sbucciano. Eccolo qua. Allora, al contrario degli umani, le scimmie spesso aprono la banana schiacciando la punta inferiore, ossia quella opposta al gambo, per un sbucciamento più facile.
1: Sì, effettivamente, così se la possono godere subito.
0: Esatto. E beh, insomma, ci sta, ecco. Realmente, insomma, le scimmie, le banane, abbiamo capito che non è che sono proprio
1: il loro piatto principale.
0: Però,
1: esatto.
0: Vabbè, insomma, noi siamo nati con le scimmie che
1: le associavano a quelle, esatto.
0: Quindi, praticamente, anche qui in radio mi piacerebbe.
1: C'è un casco di banane,
0: no,
1: c'è già.
0: Mi piacerebbe avere una scimmia qui in radio, non è male.
1: Ma sì, ci manca solo quella.
0: Ma no,
1: provvediamo.
0: Perché praticamente avendola accanto ti dà anche dei suggerimenti.
1: Assolutamente, è molto intelligente. Vabbè, la scimmietta.
0: Assolutamente. Allora, musica, qui c'è Nelly Furtado con Max e poi Dua Lipa con Levitating.

0: Dunque, allora qui c'è altri tre WhatsApp che sono arrivati qui alle 379-100-2645, qui sempre radio.fm, radio.fm TV con Flavio Landi e Gianmarco Elia. Ricordiamo anche che siamo sul DAB Plus in tutta la Lombardia, Piemonte è una parte dell'Emilia Romagna e anche sul canale 883 del digitale terrestre in tutta Italia con la TV interattiva, quindi Smart TV, e se non ce l'avete siete fuori. Dunque, allora andiamo avanti con i tre messaggi, WhatsApp. Messaggi. Lino D'Alesmo, Monza Brianza, dice: buona domenica a tutti, sto riparando la macchina di mia moglie, non capisco perché quando fa retromarcia, pur avendo i sensori, trova qualche ostacolo e lo prende sempre. Cosa ne pensate?
1: Io penso solo che devi cambiare moglie.
0: Esatto, se no porta a giocare a Bunning, vedrai e che farà strike. Quindi praticamente, insomma, dai, ci
1: avanti.
0: Sta. Allora andiamo avanti con il secondino messaggio. Qui abbiamo Susi da Rassa Vercelli. Sono stata morsicata dal ragno violino.
1: Olè.
0: Sì, beh, in questo
1: ospedale.
0: Periodo. Però parto ugualmente per le vacanze con tutti i medicinali. Alle vacanze non ci rinuncio.
1: Assolutamente. Bene, non vuoi che un ragno possa bloccare le tue vacanze?
0: Assolutamente.
1: Ultimo.
0: Poi abbiamo Giampiero da Bibbiena Arezzo. Dice: manda un saluto a Raffaele, Giorgia, Enrico, Nicola e Manuela e dice: vi aspetto. Beh,
1: va bene, grazie.
0: Grazie. Allora,
1: musica
0: e lo facciamo con il punto classic, giusto?
1: Yes.
0: Con il Real Thing, bellissimo questo motivo, anni veramente 90, 80, 70. 70, sì, 70, esatto. Con Can You Feel the Fox e poi Depeche Mode con Walking in My Shoes.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente OV.

0: un'altra curiosità, questa è la terza che andiamo a leggere e qui parliamo curiosità sulle case in vendita. Bene,
1: vai.
0: Allora, facciamo una piccola introduzione. Il mondo delle case in vendita nasconde dettagli sorprendenti come il tempo di decisione di pochi secondi, il potere del profumo e le case minuscole presenti sul mercato. La psicologia della vendita, e qua ne parliamo. I primi 10 secondi basta pochissimi istanti a chi visita una casa per decidere se l'immobile piace o no. L'importanza degli odori, il profumo di pulito, di pane caldo spinge le persone a valutare meglio la casa. La terza dice: case arredate, gli immobili vuoti sembrano freddi. Beh, in effetti sì. Arredarli con cura aiuta a vendere prima.
1: Alcune volte forse è meglio l'immobile vuoto, Flavio, te lo dico
0: quello
1: io.
0: Quello sì, in effetti anch'io sono del parere.
1: Perché immaginarlo perché... con dei mobili che alcune persone hanno...
0: sì,
1: vabbè.
0: No, infatti, anch'io la penso così. Poi record e stranezze in Italia. Infatti la casa più piccola è a Roma, è stata messa in vendita una micro casa di appena 5 metri quadrati ricavata da una vecchia guardiola. Pensate
1: come siamo messi.
0: Sì. E poi, allora, gli ultimi due sono gli annunci civetta. A volte online si trovano case già vendute e non reali, usate solo per ricevere contatti. Sì. Mm-mm. Il tempo sul mercato. Se un annuncio resta online per più di 2 mesi senza modifiche, perde valore agli occhi di chi cerca.
1: Sì, effettivamente, perché magari quella mobile non è molto valutata e quindi in conseguenza o non è bello.
0: Non è bello, appunto. E cosa succede?
1: Rimane lì.
0: Next. Allora, musica la facciamo con i Surface, con Wave of You. E poi i Wet Wet Wet con Sweat Surrender.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: altri WhatsApp che andiamo subito a leggere. Allora, qui c'è Angelina da Pollica Salerno, dice: sono triste perché mi sono lasciata con il mio fidanzato.
1: Tranquilla, ne perdi uno, ne trovi altri 100.
0: Vai, assolutamente. Poi Stefano da Tugen, Zurigo, andiamo in Svizzera. Questa sera ci troviamo con la compagnia a mangiare la pizza e poi si va a ballare. Bene, bene, siamo contenti.
1: Bella serata, sì.
0: Bella seratina. Poi l'ultima è Vittoria da Seborga, Imperia, Liguria. Dice: tutti i weekend li trascorro in Liguria, avendo la casa di proprietà.
1: Brava.
0: Anche il Natale, Capodanno, le mie ferie sono queste.
1: Capito? Ok, allora ci inviti a casa e facciamo una festa di Capodanno tutti insieme.
0: Assolutamente, assolutamente. Non sarebbe male, no? Facciamo una bella diretta
1: dalla Liguria.
0: Dalla Liguria con il nostro direttore, che magari anche lui, chi lo sa.
1: Vai, vieni.
0: Cappellini, gadget,
1: si vola, fischietti.
0: Va bene, fischettini, esatto, bravo. Dunque, allora andiamo pubblicità. Avanti con la pubblicità e poi torneremo in diretta tra pochi istanti.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 57 minuti.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati. Entrato nel vivo il grande esodo estivo di agosto, in questo fine settimana boom di partenze da Milano verso i luoghi di villeggiatura e poi il rientro in città nel pomeriggio. Ad agevolare le partenze lo stop ai mezzi pesanti, oggi domenica 9 dalle 7 alle 22. Attenzione al trasporto pubblico a Milano. Oggi la linea verde M2 della metropolitana rimane chiusa tra Cadorna e Centrale. Lo stop è necessario per effettuare le prove di carico sul piazzale di Porta Garibaldi. Resteranno chiuse le stazioni di Lanza, Moscova, Garibaldi e Gioia. Per ridurre i disagi, la linea M5 viene potenziata con più treni in circolazione. Mentre ricordiamo che l'intero passante ferroviario di Milano è interrotto fino al 30 di agosto nel tratto urbano tra Rogoredo e Milano Certosa Bovisa, sospeso quindi il servizio ferroviario nelle stazioni intermedie. L'interruzione coinvolgerà le linee suburbane S1, S5, S6 ed S13. È tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Allora, siamo già dentro nella seconda ora. Uella, come è passato il tempo, veramente.
4: È volato, fa caldo.
3: Intanto diamo sempre il nostro numero del WhatsApp, che è 379-100-2645. E ricordiamo sempre che quelli che non riusciamo a leggere questa settimana li leggiamo poi la prossima, il giorno 16. Quindi non vanno cestinati assolutamente, mi raccomando. Dunque, andiamo subito allora con una quarta curiosità. E qui parliamo del KTM. Sai cos'è il KTM?
4: È la moto?
3: Bravissimo.
4: Bravo, vai.
3: Il KTM. Allora, il nome e le origini del marchio nascondono da un acronimo storico e da un'iniziale produzione di biciclette. Ai tempi era così.
4: Pensa a te.
3: Eh sì, origine del nome. Allora, qui adesso vediamo, lo devo dire molto bene perché è un nome austriaco e Flavio Landi...
4: Ogni domenica ci mettiamo a fare liscio le lingue.
3: Ma vai. È il caldo che io vado sempre a trovare cose veramente un po' strane. Vabbè, comunque, allora ci sta. Origine del nome, il significato e il nome sta per Kronreif und Truckenpol Matigonfen. Visto che l'ho detto bene, anche con un accento austriaco.
4: Esatto.
3: E unendo i cognomi dei due fondatori, l'ingegnere Hans Truckenpols e l'imprenditore Ernst Kronreif, e la città austriaca di Matigonfen, in cui ha sede l'azienda. Le origini. Nel 1934 l'officina nasceva come centro per auto e moto, ma prima di diventare un colosso delle due ruote a motore, l'azienda ha prodotto anche biciclette. Che bellissima cosa. Allora, poi parliamo del legame con lo sport. Il celebre motto non è solo un slogan di marketing, ma alla base della produzione, poiché molte moto escono dalla fabbrica con specifiche tecniche già pronte per le massime competizioni di fuori strada, quindi chiaramente e poi vabbè,
4: e si corre
3: il successo della Dakar, vabbè, l'ultima. Il marchio detiene uno straordinario record di vittorie consecutive nel Rally Dakar, dominando la competizione per 18 edizioni in fila di fila. Hai visto?
4: Velocità, motore, velocità. Musica
3: KTM con Madonna. Sì, allora vogliamo subito, la portiamo in moto. Allora c'è Madonna con Sabrina Carpenter con Breaking Your Love, e poi a seguire Bryan Adams con Please Forgive Me.

0: altri WhatsApp che andiamo subito a leggere. Qui c'è Giorgio da Moncenisio, in provincia di Torino. Dice: oggi giornata pesante, shopping con mia moglie. E vabbè,
1: pesantissima.
0: Poi Simona da Dosoledo Belluno, quindi andiamo un pochettino proprio su, magari al fresco, spero. Manca una settimana alla fine delle ferie. Volevo salutare Federica, la badante di mia mamma, che ci ha permesso di fare 15 giorni di vacanza.
1: Ciao Federica.
0: Ciao Federica. Bene, insomma, dai.
1: Tu torni e Federica va a casa.
0: Beh, è brava Federica, devo dire il vero. Insomma,
1: brava,
0: 15 giorni, quindi aveva lasciato andare in vacanza. Bene. Poi abbiamo Valerio da Magreglio, in provincia di Como. In vacanza ci andrò a settembre e spero che in quel periodo non inizi a piovere.
1: No, no, fai bene, è un bellissimo periodo.
0: Ma penso che sì, settembre è un periodo bello. Sì, magari può esserci qualche piccolo temporale.
1: Ma proprio piccolo, tranquillo. Ma
0: poi dopo le giornate sono belle. Tranquillo, tranquillo. Allora, musica, lo facciamo con Liam Payne, con Sunshine, e poi il gruppo degli Imagine Action con Tell Me Do You Want My Love.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: subito andiamo a leggere un'altra quinta, la si curiosità vola. Come si vola, ragazzi. Allora, qui parliamo invece del Tier Force. Vediamo un po', sai cos'è, Gianmarco?
1: No, no, cos'è?
0: È un'attrezzatura praticamente che serve per tirare. Allora, adesso ve lo spiego subito.
1: Raccontami.
0: Allora, il termine Tier Force fa probabilmente riferimento al Tier 4, ovvero sia spesso chiamato impropriamente così. Un famoso organo manuale a fune pesante, passante. Le sue caratteristiche principali includono il funzionamento senza ingranaggi e la capacità di tirare o sollevare carichi pesanti in ogni direzione e il bloccaggio automatico della fune. Allora, origini di funzionamento e l'invenzione. È stato infatti inventato durante la Seconda Guerra Mondiale nel 1941 da Simon Fur per l'azienda della Tactel. Movimento mano a mano. Allora, all'interno possiede due paia di ganasce che stringono e tirano la fune d'acciaio in modo alternato, imitando il movimento che tira una corda con le mani. Più pesa, più stringe. Beh, in effetti è vero. La presa delle ganasce sulla fune diventa più forte all'aumentare del carico, garantendo la massima sicurezza. Che bella cosa! Poi, nessun limite di lunghezza. A differenza dei normali varicelli a tamburo, la fune non si avvolge dentro la macchina, ma la attraversa da parte a parte, e questo permette di tirare su distanze anche molto lunghe. E per concludere, abbiamo anche il soccorso in natura per quanto riguarda i vigili del fuoco. È uno strumento fondamentale per i vigili del fuoco per i lavori nei boschi, come il recupero di mezzi ribaltati o il taglio di alberi in zone impossibili da raggiungere con i veicoli a motore. Hai capito?
1: Molto bello, molto molto bello.
0: Praticamente questo Tier Force tu lo leghi anche a un tronco d'albero, questo sì, con la forza che tirando tira su anche la radice.
1: Bello, ah sì, quindi, mi sa che l'ho già visto, quella roba
0: Ricordo. Io l'ho adoperato una volta che gli ho dato una mano a mio zio e in effetti ci siamo trovati giù praticamente a rotoloni, perché in effetti tirando e poi siamo volati.
1: Tira, vola!
0: Vabbè, capita. Allora,
1: Musica,
0: lo facciamo con Meghan Trainor con Been Like This e poi Destiny's Child con Illusions.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Andrea da Vigarano Mainarda in provincia di Ferrara. Con il mio fidanzato Mattia siamo stati a Santorini in Grecia. È bella come nelle cartoline. Sì, bella, veramente.
1: Bel tramonto.
0: Assolutamente, avete fatto la cosa giusta.
2: Beati voi.
0: Beati voi, certo. Poi abbiamo Cesare da Pioltello, Milano. Quest'anno le vacanze le trascorro in piscina e la differenza dei soldi andranno per pagare le bollette della luce consumata dai condizionatori. Anche qui purtroppo...
2: Guarda, non me ne parla.
0: No, ma anche qui abbiamo delle bollette salate per il condizionatore perché sta andando
1: a manetta e noi stiamo sfumando.
0: E praticamente lui consuma e dice chi se ne frega anche se non vi mando l'aria fredda.
1: Fredda fa niente.
0: Io, l'importante è che la bolletta vada su così paga il direttore.
1: Esatto, lui consuma e noi schiumiamo.
0: Noi scopriamo, va bene. Allora, dunque,
1: ultimo messaggio.
0: L'ultimo messaggio è questo: c'è Daniela da Polesine, Zibello, Parma, e lì si mangia anche il buon prosciutto. Assolutamente, manda un saluto agli ascoltatori di Radio Punto e un abbraccio particolare, Flavio e Gianmarco.
1: Ciao,
0: grazie, Daniela. Bene. Allora, adesso abbiamo Infotraffic e la redazione, che anche loro hanno il condizionatore da quella parte. Penso di sì. Vabbè, comunque.
1: Spero.
0: Speriamo, va bene. A loro la parola.
3: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Luce Verde, Lombardia.
5: Bentrovati. Entrato nel vivo il grande esodo estivo di agosto, in questo fine settimana boom di partenze da Milano verso i luoghi di villeggiatura e poi il rientro in città nel pomeriggio. Ad agevolare le partenze lo stop ai mezzi pesanti, oggi domenica 9 dalle 7 alle 22. Attenzione al trasporto pubblico a Milano. Oggi la linea verde M2 della metropolitana rimane chiusa tra Cadorna e Centrale. Lo stop è necessario per effettuare le prove di carico sul piazzale di Porta Garibaldi. Resteranno chiuse le stazioni di Lanza, Moscova, Garibaldi e Gioia. Per ridurre i disagi, la linea M5 viene potenziata con più treni in circolazione. Mentre ricordiamo che l'intero passante ferroviario di Milano è interrotto fino al 30 di agosto nel tratto urbano tra Rogoredo e Milano Certosa Bovisa, sospeso quindi il servizio ferroviario nelle stazioni intermedie. L'interruzione coinvolgerà le linee suburbane S1, S5, S6 ed S13. È tutto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Quinta, siamo alla quinta o già la sesta curiosità? Vabbè,
1: non
0: ho
1: sempre,
0: perso il
1: penso
0: calcolo.
1: La sesta, la penso sesta. La sesta.
0: Allora, qui andiamo a parlare del tranciapollo, quello che tranciamo.
1: Sì, sì.
0: Allora, il trinciapollo o tranciapollo è una robusta forbice da cucina con lame curve e un gancetto di sicurezza e un apposito incavo per rompere le ossa. Allora, andiamo subito a parlare di queste due curiosità.
1: Queste due, vai.
0: Lame sempre aperte. A differenza delle normali forbici, le sue impugnature contengono una molla, esatto, che mantiene le lame costantemente divaricate. Per questo motivo ogni modello possiede un gancetto o un fermo metallico per tenerlo chiuso quando non viene adoperato. E beh, certo. Origine del nome, i verbi trinciare e tranciare sono perfetti sinonimi derivati dalla stessa radice francese, indicando entrambi l'azione di tagliare di netto la carne e le cartilagini a pezzi.
1: Sì, sì, basta che non mi tirate le dita, ecco, facciamo così, solo le ossa.
0: Solo le ossa, solo le ossa. Allora, dunque Gianmarco, andiamo avanti.
1: Dimmi
0: con
1: tutto.
0: La musica.
1: Sì, punto classic.
0: Abbiamo il punto classic e lo facciamo allora con
1: Yabba con Chiquitita e a seguire Michael Jackson con Blood on the Dance Floor.

0: gli ultimi WhatsApp e poi quelli che sono arrivati.
1: Ciao.
0: La nostra Giusy Borra infatti li sta prendendo e li leggeremo poi la settimana prossima, ovvero sia il 16 di agosto, quindi state sempre lì. Abbiamo Samuele da Zibido San Giacomo in provincia di Milano, dice: oggi gita in Valchiavenna a trovare i genitori. Ebbene, bene, bene, bene, ci sta, bravo, bravo. Poi abbiamo Beatrice da Cavaria con Premezzo Cavaria in provincia di Varese, manda un saluto a Mario dicendogli non fare lo spaccone.
2: Va bene. Non fare lo spaccone, Mario.
0: Mario, no, no, no. E poi dunque l'ultimo, Fulvio da Ripe San Genesio, Macerata nelle Marche. Ieri siamo andati al matrimonio dei nostri amici Graziella e Luigi, augurandogli un bellissimo viaggio di nozze. Bene,
1: bravi.
0: Bene, bravi, bravi. Auguri Graziella e Luigi.
1: Vai, vai.
0: Allora, ultimi due brani.
1: Sì, sì, sì, si vola.
0: E poi arriva i saluti. Quindi, dunque, abbiamo Katy Perry con Electric e poi i Pet Shop Boys con Left It To My Own Device.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: anche per oggi, visto che insomma siamo giunti al termine di questa trasmissione con C'est la vie dalle ore 16 alle ore 18 con Flavio Landi e Gianmarco Elia.
1: Eccomi.
0: Quindi noi saremo in onda il giorno 16 dopo Ferragosto.
1: Wow, è già volato,
0: qua. Sì. Dove vai a Ferragosto?
1: Non lo so, perché penso al lavoro.
0: Al lavoro, vabbè, e anch'io non so adesso di preciso.
1: Un classico.
0: Si vedrà, si vedrà. Intanto volevo ricordarvi che tra pochi istanti ci sarà il nostro Roberto Davi con la sua America Top 40 fino alle ore 19. Dopo le ore 19 c'è il nostro Saverio Lombardi,
1: sì, esatto,
0: con Viaggiando The Night and Day. E poi rotazione musicale, perché il nostro Emily è in vacanza, quindi
1: sta vacanze.
0: A settembre ci sarà la rotazione musicale di Radio Punto, e quindi state lì in ascolto.
1: Connessi.
0: Volevo appunto anche dirvi una cosa, quelli che riprenderanno domani a lavorare, buona settimana lavorativa. Da parte di Flavio Landi e da parte di Gianmarco.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao, alla prossima.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: American Top 40, quasi come la mia temperatura di questa settimana. Va bene, ma io sono stoico e basta, e anziano anche. Bentrovati, i resti di Roberto Davi al microfono per una nuova settimana insieme qui sulla vostra radio preferita con American Top 40, la classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti d'America. Niente male, davvero. È un po' come si può dire, occhi, diciamolo. Cioè, è una cura anche per me. Questa settimana andiamo a studiare, ad ascoltare tutto ciò che avveniva nella classifica dei singoli più venduti il 16 novembre del 1985, quindi insomma sono quasi dischi nuovi. Tante cose succedevano in quel periodo, eravamo insomma nei pieni anni 80, quindi eravamo tutti più positivi e anche vestiti peggio, devo dire, perché ogni tanto mi capita di vedere delle immagini di come eravamo conciati all'epoca. Va bene, ma ce le ricordiamo magnificamente perché erano anni decisamente più spensierati di quelli che stiamo vivendo adesso. Anche le canzoni erano più spensierate. Oggi ne ascolteremo una quindicina perché il tempo è quello che è. Cominciamo con la prima delle nuove entrate, che sono quattro: Walk of Life, Dire Straits.

Walk of Life. I Dire Straits, Mark Knopfler. Il primo disco di oggi all'interno di American Top 40 occupava la numero 40, la prima delle quattro nuove entrate nelle migliori quattro decine. Vabbè, era febbre, era febbre. Uscivano dai primi 40 posti Don Henley con Sunset Grill, Corey Hart di Boy in the Box, Billy Joel con la sua The Night is Still Young e anche Bruce the Boss Springsteen con I'm Going Down, Down, Down. Dunque, quattro le nuove entrate di questa settimana. Alla numero 39 c'era John Cougar con la sua Lonely All Night, alla numero 38 Rick Ocasek e i suoi Cars. La rockstar più brutta del mondo è stata definita, non da me, però poverino, dai. Cantava bene. Seconda nuova entrata, la sua Tonight She Comes.

Tonight She Comes. Eccolo qua il singolo dei Corys, alla numero 38, Cars, che abbiamo conosciuto per un sacco di altri motivi, Shake It Up, e canzoni molto belle delle quali non ricordo il titolo. Vabbè, può succedere, voglio dire. Ricordo benissimo invece il titolo di questo singolo, che è la terza nuova entrata di quella settimana, Object of My Desire. Loro erano gli Starpoint, dico erano perché non suonano più da qualche anno. Numero 37.

0: Locked of My Desire.
1: Eccolo qua, il singolo degli Starpoint, poco conosciuti qui da noi magari, ma ben più famosi oltreoceano. Entravano nella top 40 alla numero 37 quella settimana con questo loro nuovo singolo. Arrivavano dal Maryland e la curiosità è che la band era composta da quattro fratelli più due musicisti. Quindi va bene così. The Brothers Starpoint. Numero 36, quarta più alta new entry, John Cougar Mellencamp, questa è la sua Small Town.

Eccolo qua, il super countryman John Cougar Mellencamp. Lui ottenne un sacco di successi negli anni 80, poi è un po' scomparso dalla circolazione. Questa è la sua Small Town, che occupava la numero 36 come quarta più alta new entry di quella settimana. Alla numero 35 Kate Bush, Running Up That Hill. Alla 34 Ray Parker Jr. con Girls R More Fun. Avevo in mente la canzone di Cyndi Lauper. Alla doppio 3 Elton John con Wrapper Up. Alla numero 32 Lionel Richie, Say You, Say Me, in ascesa di 8 posizioni. Fra un attimo Eurythmics alla numero 31.

are doing it for themselves. Questo è il titolo del singolo di Hewlett Mix. Dave Stewart e la mitica voce di Annie Lennox. Alla numero 31 erano i loro anni, Poi chissà che è successo. Insomma, lei è andata avanti, anche lui ha fatto qualcosina. Più lei che lui, adesso non abbiamo più notizie di questo duo, né insieme né insomma con carriere soliste. Alla numero 30 scendevano gli Hooters con And We Danced, 29 per Sheila, Ready for the World. Alla 28 Sting, Fortress Around Your Heart. Paul Young alla numero 27, I'm Gonna Tear Your Playhouse Down. E alla numero 26 una formazione che 5 anni prima si era fatta conoscere con un album di esordio, Niente Male Davvero, che conteneva il singolo dedicato al bombardiere che sganciò la bomba atomica su Hiroshima, vale a dire Enola Gay. Stiamo parlando di Orchestral Maneuvers in the Dark. Questa è American Top 40 e loro ci cantano e ci cantavano So In Love.

So in Love, eccolo qua il singolo di Orchestral Manoeuvres in the Dark, per ragioni di velocità li chiamavano anche OMD, che effettivamente insomma è molto più rapido che il nome per esteso. Occupavano la numero 26, alla 25 c'erano gli Scritti Politti con la canzone intitolata Perfect Way. Allora, siamo in pieni anni 80, proprio a metà di quel decennio famosissimo, e ci ricordiamo di molti di quei personaggi che hanno fatto un po' la storia del cinema, ma in questo caso anche della musica, perché è incredibile a dirsi, alla numero 24 in classifica c'era questo, che è rimasto l'unico singolo della carriera di Eddie Murphy, proprio lui, la sua Party All The Time.

0: gonna make a party all the time.
1: Yeah. Si può fare!
2: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it. Al prossimo sabato!

You Turn Me On. Cominciava così il singolo in questione, Alive and Kicking. Ovviamente erano i Simple Minds ad aprire la seconda parte di American Top 40 anche questa settimana in vostra compagnia. Io sono Roberto Davi, grazie per essere qui tutte le settimane, è un piacere e un'estasi, guarda, anche no, ma è vero, perché riviviamo insieme atmosfere, ricordi, cose belle. Al numero 21 c'era Olivia Newton-John in ascesa con la sua Soul Kiss, alla 20 Loverboy con Loving Every Minute of It, alla 19 i barbutissimi ZZ Top di Sleeping Bag, in ascesa di 11 posizioni invece gli Arcadia, che altri non erano che una fetta dei Duran Duran che si lanciarono in questa avventura musicale in compagnia di Robert Palmer, il singolo Election Day. È la numero 17, un'altra protagonistissima di quegli anni, anche lei al cinema in quel periodo, come Eddie Murphy, Tina Turner, One of the Living.

One Out of Eleven. Faceva parte della colonna sonora del film Mad Max, Oltre la sfera del tuono, dove Double T, che sta per Tina Turner, interpretava una cattivissima autista di mezzi piuttosto improbabili. Va bene, insomma, era arrabbiata con Mel Gibson. Ma cantava anche questa bellissima canzone in ascesa fino alla numero 17. Alla 16, One Night Love Affair di Bryan Adams. Alla 15, un'altra colonna sonora di un film di quell'anno, Love Team from St. Elmo's Fire di David Foster. Alla 14, Whitney Houston in discesa con Saving All My Love For You, come in discesa erano anche gli Ha-Ha dalla Norvegia con la loro Take On Me. Alla numero 12 ci calmiamo un attimo e troviamo le atmosfere soul, black, R&B di Mr. Freddie Jackson. Questa è la sua You Are My Lady. This-

Freddie Jackson, una delle voci nere più belle di quel periodo, ma lo è rimasta nel corso degli anni. Era You Are My Lady, la doppia uno, un'altra voce niente male, quella di Aretha Franklin, che arrivava ai bordi della top ten, sul tappetino, come possiamo dire noi, con il suo singolo Who's Zooming Who. Alla numero 10, una formazione che io amavo particolarmente in quel periodo, fecero successi anche in Italia, dall'82 all'87 più o meno, siamo nel 1985, quindi eravamo in piena era Thompson Twins. I gemelli Thompson aprivano la top 10 con la loro Lay Your Hands on Me.

Be near me, stammi vicino. E chi scappa? Questi erano gli ABC, una band molto elegante sia musicalmente che a livello di look. Erano un po' new dandy, questo era il termine che si usava per definire chi si vestiva in quel modo. Occupavano la numero 9, siamo quasi in fondo alla nostra classifica, dobbiamo ascoltare le canzoni che componevano il podio. Prima però vi leggo anche le altre. Alla numero 8 le Heart con Never Set Mr. Mister di Broken Wings. Alla numero 6 Separate Leaves di Phil Collins e Marilyn Martin. Numero 5 Part Time Lover Stevie Wonder, 4 Tears for Fears con Head Over Wheels. Numero 3, già in sottofondo, era stata la number one 7 giorni prima, e qui torniamo nel mito degli anni 80, perché stiamo parlando di una colonna sonora di una serie televisiva che ottenne un successo incredibile. I due poliziotti di Miami, tanto per ricordarceli, Ian Hammer, Miami Vice, Tim.

Eccoli qua, ve li ricordate? Sonic Rocket, Rico Tubbs, i due protagonisti di Miami Vice. Una serie che ha fatto la storia degli anni 80, è stata poi ripresa anche al cinema, ma con meno successo. Era la colonna sonora della serie televisiva di Jan Hammer, alla numero 2, uno dei fondatori di una delle band più famose statunitensi, gli Eagles, quelli di Hotel California, tanto per intenderci. Faceva parte anche lui della colonna sonora di Miami Vice. Glenn Frey, la sua You Belong to the City.

Pray, You Belong to the City. Un attimo, lo so che siamo lunghi, però le signorine qui sono partite con l'orchestra. Cos'è? L'American Top 40 Orchestra, bello, mi piace. Sono vestiti da classifica oggi. Mi piacciono così eleganti, canterini, bene. Allora, Glenn Frey, l'abbiamo detto, l'abbiamo appena ascoltato, già fondatore di Eagles. Se siete amanti di Miami Vice, se avete modo di recuperare le puntate, lo potrete trovare anche in qualità di attore. Fece una parte in un episodio della prima stagione intitolato Contrabbando. Non solo lui, anche Phil Collins, un sacco di altri personaggi per quella serie mitica che oggi ha accompagnato buona parte di American Top 40. Siamo arrivati in fondo e non ci rimane altro da fare che ascoltare quella che era la numero uno dei singoli più venduti in America, o meglio dire negli Stati Uniti d'America, in quella settimana che faceva capo al 16 novembre di 39 anni fa, 16 novembre 1985. È stato un plaisir, come direbbero a Parigi, rimanere con voi per questi 60 minuti. Vi dico che alla number one c'erano gli Starship, già Jefferson, il singolo We Build the City. È tutto, alla prossima settimana, bye bye.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, è entrato nel vivo il grande esodo estivo di agosto. In questo fine settimana, boom di partenze da Milano verso i luoghi di villeggiatura e poi il rientro in città nel pomeriggio. Ad agevolare le partenze lo stop ai mezzi pesanti, oggi domenica 9 dalle 7 alle 22. Attenzione al trasporto pubblico a Milano. Oggi la linea verde M2 della metropolitana rimane chiusa tra Cadorna e Centrale. Lo stop è necessario per effettuare le prove di carico sul piazzale di Porta Garibaldi. Resteranno chiuse le stazioni di Lanza, Moscova, Garibaldi e Gioia. Per ridurre i disagi, la linea M5 viene potenziata con più treni in circolazione. Mentre ricordiamo che l'intero passante ferroviario di Milano è interrotto fino al 30 di agosto nel tratto urbano tra Rogoredo e Milano Certosa Bovisa, sospeso quindi il servizio ferroviario nelle stazioni intermedie. L'interruzione coinvolgerà le linee suburbane S1, S5, S6 ed S13. È tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 9:00 minuti.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati. Entrato nel vivo il grande esodo estivo di agosto, in questo fine settimana boom di partenze da Milano verso i luoghi di villeggiatura e poi il rientro in città nel pomeriggio. Ad agevolare le partenze lo stop ai mezzi pesanti, oggi domenica 9 dalle 7 alle 22. Attenzione al trasporto pubblico a Milano. Oggi la linea verde M2 della metropolitana rimane chiusa tra Cadorna e Centrale. Lo stop è necessario per effettuare le prove di carico sul piazzale di Porta Garibaldi. Resteranno chiuse le stazioni di Lanza, Moscova, Garibaldi e Gioia. Per ridurre i disagi, la linea M5 viene potenziata con più treni in circolazione. Mentre ricordiamo che l'intero passante ferroviario di Milano è interrotto fino al 30 di agosto nel tratto urbano tra Rogoredo e Milano Certosa Bovisa, sospeso quindi il servizio ferroviario nelle stazioni intermedie. L'interruzione coinvolgerà le linee suburbane S1, S5, S6 ed S13. È tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Ben ritrovati, reduci della pista. Potremmo chiamare questa puntata di Viaggiando Due Passi e un Cerotto, l'unica trasmissione che celebra il ballo come sport estremo. Parleremo delle scuole di danza, dove l'unico passo che impari davvero è quello verso la farmacia, e di discoteche così affollate che se ti trovi a ballare la baciata con un perfetto sconosciuto è perché lui voleva solo attraversare la pista per andare in bagno. Se avete più di 30 anni e pensate ancora di poter fare la spaccata senza un trattamento osteopatico, chiamate un notaio per un testamento. Oggi esploriamo il confine sottile tra l'euforia di una serata latina e il lunedì mattina in coda dal fisioterapista. Allacciate le scarpe, ma non troppo strette, la circolazione è importante. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.

Vi ricordo di interagire con le pagine social di Radio Programma, di scaricare l'app, di mettermi un cuoricino. A 20 anni il cubo è un trono, salire lassù non richiede una scala ma un balzo felino, alimentato da cocktail discutibili ed è un'incoscienza motoria totale. Non esiste il concetto di riscaldamento, i tuoi legamenti sono fatti di gomma e di arroganza. Passare dai 20 ai 40 nel mondo del ballo è un'evoluzione biologica. Adesso vi dico i vecchietti come ballano sul cubo.

Randy Crawford, You May Need Somebody, la regina del jazz soul, R&B e pop. Dicevamo del cubo, a 40 anni la prospettiva cambia drasticamente. Il cubo lo guardi dal basso con lo stesso rispetto con cui un alpinista osserva l'Everest senza ossigeno. Il ballo diventa strategia di gestione del dolore. Non balli più per apparire, ma per mantenere le articolazioni in movimento. Sei come un vecchio telaio a vapore che non deve spegnersi mai per evitare che le puleggie si inchiodino. A 20 anni balli per conquistare il mondo, a 40 balli per non farti conquistare dall'artrosi. Avete già consultato il vostro osteopata? Attendo i vostri messaggi e le vostre riflessioni telefoniche. Adesso fate finta di essere Tony Manero. La febbre del sabato sera,

riempipista dal 1977. È innegabile. Tra poco entriamo nel girone dantesco delle scuole di ballo. Analizzare una scuola di ballo caraibico è come studiare un ecosistema di sopravvivenza in tre step. Ovviamente contate tra uno step e l'altro. 1, 2, 3.

Le scuole di ballo sono il dramma moderno. C'è la democrazia inevitabile del cambio coppia, la fede nell'ignoto. E il momento in cui la maestra urla cambio, quel microsecondo in cui la tua vita passa dalle mani di una persona normale, il tuo partner, a quella di soggetti mitologici. C'è l'idraulico errante, quello che ha le mani talmente sudate e umide che ha una presa simile a un'anguilla. Poi c'è la killer silenziosa, quella persona che porta attacco 12. Il suo obiettivo non è ballare con te, ma il tuo alluce. Ogni inciufla è una potenziale amputazione del piede. L'inciufla è un test di agilità suprema. Se riesci a farlo senza colpire la testa del tuo vicino, sei ufficialmente pronto per la pista. Poi c'è la gerarchia del sudore. Nelle scuole di salsa esiste una stratificazione sociale basata sulla traspirazione. C'è il principiante che suda per l'ansia di sbagliare. È il veterano che suda, convinto di essere a Puerto Rico al Festival Internazionale di Salsa. E poi c'è la legge di Murphy, ovviamente. Finirai sempre per fare una baciata proprio con quella persona che ha dimenticato il deodorante dal 1994.

0: scuola di ballo è un rito di iniziazione dove al piacere della danza si associa spesso il sollievo di essere arrivati alla fine della lezione. Senza un attacco di panico. È un esperimento sociale per vedere quanto siamo disposti a soffrire per poter dire soffale la rueda.
1: State ascoltando Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: Ovviamente senza finire al pronto soccorso.

so che state ballando in fondo. La musica vi mette agitazione. Senza finire al pronto soccorso. Io mi ricordo durante una lezione di baciata facendo il Madrid, che è una mossa un po' in diagonale. Le mie rotole sono uscite dall'orbita come base lunare Alfa in spazio 1999. Tra poco i vostri WhatsApp. Ma adesso un po' di salsa. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show. Col vostro... non posso dire maestro di latino. Al massimo posso farvi una matriciana.

Llorarai, piangerai. Piangerai per il dolore, magari. Ciao, sono Marco, la mia insegnante di salsa dice che devo sentire la clave. Io sento solo il menisco che urla. Che faccio? Beh, se ti dice di sentire la clave, tu rispondi che la senti benissimo. Però il tuo corpo ha deciso di interpretarla in modalità slow.

muovi la codina, muove la colita, il sederino. Suave. Ah sì, mi dicono che dico troppe fesserie per radio. Ma se non le dico qui, dove le dico?

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di sabato, un avvio di giornata soleggiata o poco nuvolosa, qualche rovescio è atteso nel pomeriggio sulle Alpi centro-orientali, meno organizzato rispetto alla giornata precedente. Rovesci e temporali pomeridiani sono attesi anche sulla dorsale appenninica, più frequenti sul settore toscano e quello laziale-abruzzese in attenuazione in serata. E sul resto d'Italia invece prevarrà il bel tempo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Calvin Harris, Rugburn Man, Giant. Vedo che interagite. Enrico dalla Val di Susa ha detto che sono spettacolare. Loriana ha mandato un video dove ballava la colita. Come interagite bene. Silvana, 55 anni, ho provato a fare la coreografia di Beyoncé e ora sono bloccata in Single Lady da 3 giorni. Beh, resta così quando arriva l'ambulanza è un'ottima posa. Un intervento con stile. Tra poco parliamo delle discoteche caraibiche. L'unico posto dove entri profumando di spensieratezza ed esci con l'acufene. Ma che ne sa la gente che resta a casa sul divano?

Dicevamo la discoteca caraibica, l'unico posto dove entri profumando di spensieratezza ed esci con l'acufene, una scarpa sola e con l'odore di un ghiacciolo al mojito. Ti chiedi perché la musica è così alta? Semplice, se riuscissi a sentire i tuoi pensieri ti chiederesti perché sei lì a farti shakerare il fegato. Poi in discoteca c'è un'entità mistica, il tavolo della scuola. Un metro quadrato di finta pelle, quello è il tuo fortino. Da lì osservi la pista con un'aria da narcotrafficante. Quando ti muovi dal fortino, sei convinto di avere il carisma di Andy Garcia, mentre la tua vocina interna dice: ma dove vai? Ma chi te lo fa fare? E dopo 2 ore di figure barbine, quando esci senti l'aria fresca del parcheggio e sorridi. Perché hai ritrovato la macchina? Perché sei un sopravvissuto. E domani dal fisioterapista avrai una storia bellissima da raccontare.

Ve l'ho detto che sono passato dal portoricano al cubano. Mi diverto di più. Mi divertivo anche prima, ma ci voleva una discoteca lunghissima. E allora balliamo Just Dance, Lady Gaga. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con quel fessacchiotto di Saverio Lombardi. Interagite con noi.

0: Comunque nelle scuole di ballo caraibico, ma anche in tutte le altre, si fa gruppo, si creano nuove amicizie, nuovi legami, si esce una sera sì, una sera no, si torna a casa vabbè, questo non lo potevo dire. Divertitevi, la vita è una ed è questa, ve la prendete così com'è, quindi consumatela tutta giusta giusta. The Weeknd, Rosalia.
1: Ehi, Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
0: We lost dancing.

Anonima numero 1. 5 anni Salsera mi suggerisce un portaclave per non perdere la clave mentre balli. A me sfugge veramente tanto, eh. Tante volte mi sfuggono i piedi, si annodano. Più che una salsa diventa una Macedonia. Ci vorrà un fisioterapista creativo per me.

0: dancing. What comes next will be marvelous.
1: Mi hanno mandato una lista di locali nel Milanese per bar e salsa e baciata. Ma io devo lavorare ogni tanto, eh. Non è che posso stare sempre lì a ballare. E voi dove andate a ballare? Fatecelo sapere. Se vedete uno che balla come un orso, sono io, eh.

comunque il ballo è divertimento, è allegria. Non dovete andare a ballare per fare il compitino, se non sapete fare quel passo non lo fate. Rischiate di fare male, rischiate di farvi male. Ballate senza stress, avete sbagliato il passo, fregatevene. Vi fermate e ricominciate. Ovviamente attenzione, se partite da A dovete arrivare a B, non a C. Ci vuole una pista lunga, bisogna andare all'autodromo se no a ballare. Will be marvelous.

0: Kygo, DJ e produttore norvegese, dal nome impronunciabile, quindi accontentatevi di Kygo. Questo campionamento di Higher Love con Whitney Houston. Siete ancora tutti sani?
1: Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: Questa musica è approvata dall'INAIL contro gli infortuni, E in quest'ora di Viaggiando abbiamo parlato delle scuole di latino, della salsa, della baciata, di quello che succede, delle vostre cartilagini. Mi è piaciuto, avete interagito alla grande oggi, Più del solito, devo dire. E ricordatevi, il ballo è vita, ma il Voltren è speranza. Se alla fine di quest'ora decidete di andare a ballare, fatelo con dignità. Niente mosse da videoclip, se la vostra attività fisica più pesante è quella di aprire i sottaceti. E se proprio vi fate male, poi utilizzate un tutore che sia coordinato col vostro abito. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, come tutte le settimane sulla vostra radio del cuore. La musica continua sempre H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, a volte anche 366.

Questo brano si chiama La Safety Dance. Ci sarà un motivo, no? Ricordatevi che il ritmo della musica è nel cuore, ma le gambe purtroppo decidono autonomamente. Fa niente, fuori tempo va bene lo stesso, l'importante è sorridere.

Voi pensate che la musica finisca qui? Siete illusi. Siete su Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi. La musica non finirà mai.

0: Sono le 19 e 58 minuti. Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di sabato, un avvio di giornata soleggiato, poco nuvolosa, qualche rovescio è atteso nel pomeriggio sulle Alpi centro-orientali, meno organizzato rispetto alla giornata precedente. Rovesci e temporali pomeridiani sono attesi anche sulla dorsale appenninica, più frequenti sul settore toscano e quello laziale-abruzzese in attenuazione in serata. Sul resto d'Italia invece prevarrà il bel tempo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce verde, Lombardia.
4: Bentrovati. È entrato nel vivo il grande esodo estivo di agosto. In questo fine settimana, boom di partenze da Milano verso i luoghi di villeggiatura e poi il rientro in città nel pomeriggio. Ad agevolare le partenze lo stop ai mezzi pesanti, oggi domenica 9 dalle 7 alle 22. Attenzione al trasporto pubblico a Milano. Oggi la linea verde M2 della metropolitana rimane chiusa tra Cadorna e Centrale. Lo stop è necessario per effettuare le prove di carico sul piazzale di Porta Garibaldi. Resteranno chiuse le stazioni di Lanza, Moscova, Garibaldi e Gioia. Per ridurre i disagi, la linea M5 viene potenziata con più treni in circolazione. Mentre ricordiamo che l'intero passante ferroviario di Milano è interrotto fino al 30 di agosto nel tratto urbano tra Rogoredo e Milano Certosa Bovisa, sospeso quindi il servizio ferroviario nelle stazioni intermedie. L'interruzione coinvolgerà le linee suburbane S1, S5, S6 ed S13. È tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Quando ti svegli al mattino, rendi grazie per la luce del giorno, per la tua vita e per la tua forza. Rendi grazie per il tuo cibo e per la gioia. Tecumenese.

Madonna, prima di diventare una star mondiale, ha avuto anche un passato da cheerleader e tanti lavoretti santuari per finanziare i suoi sogni. Tra le curiosità di questo periodo, Madonna lavorò come cameriera al Dunkin' Donuts di New York City, ma fu licenziata per aver lanciato della gelatina addosso a un cliente.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Gli appassionati di American Beauty, il film pluripremiato del 1999, forse si saranno accorti che nei titoli di coda compaiono dei ringraziamenti al dottor Bill e Alice. Ma questi non sono nient'altro che i nomi di Tom Cruise e Nicole Kidman in Eyes Wide Shut. Infatti Sam Mendes, regista alla sua prima esperienza cinematografica qui, vista la grande amicizia che li legava, chiese loro dei consigli.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Gli Swatch Store in tutto il mondo vendono milioni di pezzi e negli anni 80 se ne portano due o più orologi sul polso, si usano per fermare i capelli a coda di cavallo e si attaccano ai vestiti. Ciao!

0: 56 minuti.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Cosa succederebbe se scoprissimo che disegnare, suonare, danzare, giocare non sono passatempi, ma nutrimento? Non metafore del vivere bene, ma condizioni biologiche del vivere. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi ci fermiamo su un saggio che ha il coraggio di rimettere in discussione qualcosa che diamo per scontato. Il modo in cui pensiamo all'intelligenza, alla formazione, a ciò che rende una persona davvero capace di stare nel mondo. Un libro che parla di cervello, ma anche di bellezza, di scienza, ma anche di anima. E se anche tu scrivi saggi o racconti in cui la mente umana è protagonista, con le sue domande, le sue contraddizioni, la sua meravigliosa complessità, vieni a trovarci sul nostro sito. E insieme faremo conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Eccoci quindi con L'arte di essere umani di David Bueno, dal sottotitolo Perché la creatività ci rende vivi. Questo libro è un saggio divulgativo che esplora neuroscienze, educazione e creatività per spiegarci come le arti siano fondamentali nello sviluppo del cervello e nella formazione della persona. L'obiettivo dell'autore è quello di dimostrare che arte, scienza, filosofia, linguaggio, gioco e movimento sono funzioni biologiche, non solo culturali, e che educare attraverso le arti significa coltivare empatia, pensiero critico, identità e benessere. Con uno stile chiaro e accessibile, l'autore propone un'educazione più umana, integrata e completa, capace di preparare persone libere, consapevoli e creative. Di David Bueno, L'arte di essere umani, perché la creatività ci rende vivi. In libreria da Giunti.
0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
4: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Studia il passato se vuoi prevedere il futuro. Confucio.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
4: In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore di Cagliari, su un colle austero chiamato Tavixeddu, colle dei piccoli fiori, si cela uno dei tesori archeologici più straordinari del Mediterraneo. La più vasta necropoli fenicio-punica estente, con oltre 1000 tombe a pozzo scavate nella roccia calcarea tra il VI e il III secolo a.C. Questi pozzi, profondi fino a 11 metri, si aprono in camere funerarie decorate, custodi di anfore, ampolle profumate e affreschi, come quelli della tomba del combattente e della tomba della ruota. L'area ha proseguito la sua funzione in epoca romana, arricchendosi di sepolture monumentali come la Grotta della Vipera, con rilievi e iscrizioni commemorative. Dopo secoli di abbandono e trasformazioni, inclusi riutilizzi come rifugio cava, la necropoli è stata aperta al pubblico nel 2014, restituendoci un paesaggio di storia nascosta e memoria viva sotto il cielo cittadino.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: I'm a Vodic.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Nella notte del 26 aprile del 1986 esplose il più avanzato dei quattro reattori della centrale nucleare di Chernobyl, a poco più di 100 km da Kiev, causando l'incidente nucleare più grave mai accaduto nella storia.

0: Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa.
1: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

i personaggi più controversi e discussi nella storia del rock, Alice Cooper è uno dei più popolari artisti del genere, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. L'artista statunitense è spesso a Milano, dove risiede sua moglie e la cognata. Ha anche ricevuto lauree honoris causa dall'università.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Schindler's List ebbe uno straordinario successo di pubblico, ma Spielberg decise, fin dal principio, di non voler essere pagato per i guadagni della sua opera. Con parte del denaro incassato, infatti, creò successivamente l'organizzazione no profit Survivors of the Shoah Visual History Foundation, che raccoglie una gran varietà di documenti audio e video inerenti alla Shoah, con le testimonianze di circa 52.000 superstiti.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

o fossi stata la mia festa. Apro una finestra, è ancora buio, butto nulla per strada, ma non mi risponde nessuno. Il mio cuore si è rotto, come uno specchio si è rotto. Si è rotto quel bellissimo orologio, ti ricordi come lo chiamavi tu? Il silenzio continua, sono almeno le 7. Apro la radio, la tele, le orecchie, ma nessuno trasmette.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio. C'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio. Semplicemente ovunque.
2: 2 agosto 1980. Ore 10:25. Nella sala d'aspetto della seconda classe della stazione di Bologna Centrale esplode un ordigno a tempo, contenuto in una valigia abbandonata, e uccidendo 85 persone e ferendone oltre 200. È uno degli atti terroristici più grave del secondo dopoguerra.

0: poder se livrar. Estabarabadão da influência do jazz.
1: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

puñales.

0: 59 minuti.
1: Dalla domenica a giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.